0: sono tutti un bel. Sono tutto caldo con tutti.
1: Yes, sir.
0: Sare? Che ha vuoi? Sono pare chance di credere.
1: Ma non so cosa si va a fare. Ma è scelto di fermare.
0: Very good. Very good.
1: Cosa?
0: Cavità.
1: Cavità? Strong size vale mi sei divanito.
0: Oh, strong size.
1: Good.
0: Good. Very good match, Vikram. Congratulations.
1: Thank you, sir.
0: Thank you.
2: Gali, che sto stasco? Guarda, Dio, cos'hai?

conoscenze della Maria Alessia Sparadia, che fa già di costruire da gente le varie lingue. Che il mio presidente ha avuto un'altra mente interessante.

0: Tudo que é bicho.
1: Vai cair, vou cair.
0: Eu sei que eu vou cair, eu vou cair.
1: Que
0: mais é isso, eu sei. Que mais é isso, eu sei. Que mais é Sigurisuliga, dobro, visiesi, sedi, sedi, sedi, sedi, sedi, sedi, sedi, sedi, sedi, sedi, sedi, sedi, sedi, sedi, sedi, sedi, sedi, sedi, sedi, sedi, sedi, sedi, sedi, sedi, sedi, sedi, sedi, sedi, sedi, sedi, sedi, sedi, sedi, sedi, sedi, sedi, sedi, sedi, sedi, sedi, sedi, sedi, sedi, sedi, sedi, sedi, sedi, sedi, sedi, sedi, sedi, sedi, sedi, sedi, sedi, sedi, sedi, sedi, sedi, sedi, sedi, sedi, sedi, sedi, sedi, sedi, sedi, sedi, sedi, sedi, sedi, sedi, sedi, sedi, sedi, sedi, sedi, sedi, sedi, sedi, sedi, sedi, sedi, sedi, sedi, sedi, sedi, sedi, sedi, sedi, sedi, sed